0: faccio curato, sia in contatto. Mi critica perché non ti ho destinato.
1: La larga spattura alla terra consumi, la proclama lesa che dentro tale una non vede più.